Dopo l'incamera si vicina zonta di mari Stanna ca zonta na se va se no polinca Dopo l'incamera stanna ca zonta